poi la strada la trovi da te, porta all'isola e non c'è, forse questo

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.